0: Royals 19:15 su RTL 102.5. Simioli e Fredella finalmente insieme a protagonisti.
1: Che bello, dai, sono contento. Anche qualche sms lo dice. Ciao Erika, facciamo una radio un po' anni 70. Un abbraccio circolare. E adesso
0: il sindaco, il primo sindaco.
1: Senza sigla?
0: No, non senza ce l'abbiamo sigla. Oggi senza
1: no,
0: sigla.
1: Niente, va, perché dacci oggi il nostro sindaco quotidiano.
2: Eccola. Oggi il nostro sindaco quotidiano.
0: Sindaco, si presenti.
3: Buonasera, sono il sindaco di Preammare, Antonino De Lorenzo.
0: Allora giochiamo in casa.
3: Siamo molto vicini.
0: Appunto.
1: Sindaco, non potevamo non cominciare con lei, visto che noi siamo lo show dei sindaci. Allora, Praia è meravigliosa, ecco.
3: Sì.
1: Meravigliosa.
0: Beh, l'abbiamo vista, siamo arrivati da poco.
1: No,
0: no,
1: noi abbiamo fatto il controllo.
3: Ma ditelo che si apre a mare, no?
0: E noi siamo qua.
1: L'abbiamo detto in apertura, l'abbiamo detto adesso. Intervistiamo il sindaco, dopodiché.
0: C'ho l'isola di Dino.
1: Grazie. Sì, sindaco, avremo modo di sentirla spesso. Due cose: noi siamo di fronte all'isolotto Isola di Dino. Che è ma è vero che una volta era di proprietà di Gianni Agnelli?
3: Assolutamente sì. Sì. Ho detto di Gianni Agnelli, poi è passato di mano e oggi del comune.
0: Ecco, ci può dire perché Dino? Perché Dino?
3: Ma ci sono diverse tesi. Quella più accreditata è che ci sia il segno della divinità Edina sopra, e quindi da lì Isola Dino. Questo un'altra corrente di pensiero dice che c'erano dei vortici che erano appunto chiamati Dino, quindi

0: sono quella fissina, vabbè, quella prima che gli ho detto.
1: Diciamo che noi non siamo super quark, però allora no. Sì, sindaco, noi dobbiamo mangiare qualcosa di buono.
2: Qual è un
1: di
2: piatto
1: locale
2: tipico di Praia?
1: Venite, no? Vabbè, ma non si faccia le marchette così.
2: Un momento. Fermi tutti. Cambia il mondo. Sindaco, ma lei ha anche un ristorante?
0: Sì, sì, sì, assolutamente sì.
1: Che si chiama? Facciamo drin.
0: Costa Blu. Sotto il
1: Costa Blu. E allora, verremo a trovarla. Si è fatta questa marchetta così improvvisa.
2: Vabbè, allora ci... scusi, sindaco, noi la chiameremo sempre la serie Il Diavolo Veste Praia. Al volo, qual è il piatto tipico di Praia?
0: Ma Praia non ha una grandissima tradizione. Io mi sento di esprimere che il piatto tipico di Praia sono gli spaghetti con gli alici.
1: Spaghetti con gli alici?
2: Con gli alici, pesce azzurro.
0: Abbiamo una tradizione... In realtà la tradizione culinaria di Praia deriva da Aieta, che è un bellissimo borgo qui vicino. Quindi se riesci a fare il fusillo con le alici è proprio il massimo.
1: E allora, sindaco, verremo. Vabbè, però nel frattempo tra poco parleremo delle notti tropicali che stanno provocando, come lei sa, il calo del desiderio. Anche a Praia?
0: A Praia no, grazie alla grande quantità di piccante che ci ha separato il desiderio.
2: Quindi lo combattiamo col piccante. Ci sentiamo domani, sindaco. Grazie. Baby.

0: tutto il ritmo dell'estate alle 19:21 da Praia Mare per la nostra serie di 15 giorni Il Diavolo Veste Praia.
1: Sì, che faremo di tutto di più. Cercheremo di raccontare, diciamo, l'estate praiese, ma l'estate italiana, perché noi siamo la prima radio nazionale.
0: Ma davvero?
1: Vero?
0: Ma davvero?
1: Sì, con un poco di, come devo dire,
0: di piccante.
1: No, di piccante, il diavolo.
0: Diabolico.
1: Sì, diavolo, estate diabolico. Diabolica. Allora, che vuoi
0: dire?
1: Beh,
0: intanto ascoltate RTL 125, votate su RTL Play, il vostro Power Hits dell'estate, e potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 125 Power Hits Estate al vincitore.
1: Yes!

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Charlie Puth, Serena Gomez alle 19:31 RTL 102.5. Ma vogliamo andare nel nostro luogo del locus amenus?
1: Andiamo, però ti volevo dire che sono arrivati diversi sms perché dopo che il sindaco di Praia ha detto che per affrontare il calo di libido causa notti tropicali, cioè il piccante di Praia, giustamente tanti vogliono sapere come si chiama sto piccante. Ci informeremo, state con noi.
0: E
1: adesso
0: dove si vende?
1: Soprattutto adesso andiamo a Fiumicino. Buonasera, buonasera.
0: Lucia.
2: Ciao, ciao ragazzi, sono Lucia, chiaramente non sono la nostra cara Martina Rinelli che è giustamente in vacanza, ma tornati dalle vacanze abbiamo qui anche Margherita, Martina, Dario e Jacopo. Da dove arrivate ragazzi?
3: Buonasera a tutti, io sono Margherita, arriviamo da Zante, viaggio di maturità. Siamo
0: anche
3: partiti
0: bello.
3: Una settimana fa, sì. Tutta la classe, 21 ragazzi a Zante, sì.
0: Margherita, cioè, avete fatto le vacanze tutti insieme?
2: Ma faccio esatto. E ha perso la voce, ha voluto comunque raccontarcelo oggi.
3: Ho perso la voce, mal di gola, però siamo tutti vivi.
1: Che bello.
3: E poche ore
1: e
3: di
1: adesso?
3: Sonno.
1: Ma è giusto, alla vostra età bisogna dormire pochissimo.
0: Diretti dove?
1: Dove siete diretti adesso? Continua la vacanza o stop, finita?
3: No, abbiamo fatto scalo qui a Roma e adesso alle 21:45 ripartiamo per Bologna.
1: Ecco, dove poi tornerete a casa, finite le vacanze, sì, o andrete a Riccione?
0: Ma no, ma si inizia a studiare, no, perché l'università le porte, giusto? Okay. Margherita!
3: Allora, io ad agosto andrò a Milano Marittima e
1: bello,
3: poi dopo il primo settembre devo cominciare l'università, farò la medicina, semestre finito.
1: Ma bravo, dai, che bravo, c'è tempo. Lucia, grandi questi ospiti che hai trovato, eh? Fantastico.
2: Devo però sapere come ingannerete la tela fino alle 21:45.
1: Certo.
0: Stanno qua con noi.
1: Possono stare con noi.
0: Seguite il nostro programma, scusate. Giusto.
3: Dormiremo un pochino, qualche chiacchiera.
0: Magari
3: qualcosa.
1: Che meraviglia, ma tanto lì a Fiumicino c'è di tutto di più, potete veramente viaggiare già visitando l'aeroporto.
0: Ma tu non ci sei mai stato a Fiumicino, non hai mai preso un aereo in vita tua.
1: Ma mi hanno scritto i testi, Lucia mi ha scritto i testi su Fiumicino.
0: Vabbè, Lucia, ecco, allora, visto che tu sei la nostra sentinella per questa settimana, la nostra inviata, la nostra corrispondente, mi piace così.
1: Vogliamo andare con Nuit, la salutiamo pure.
0: Andiamo con Nuit, questo piace tanto al nostro Jack Moore.
1: Vai.

0: Beh, qui arrivano le bomboniere, Simply Red, matrimonio, il momento dopo il sorbetto al limone, Gianni. Che le dici?
1: La noce di vitello con i piselli che è sparita dei menù, ma adesso che dobbiamo dire, Francesco?
0: Beh, prima abbiamo detto che Grana Padano fa esplodere love, cioè il gusto del benessere quotidiano.
1: E certo, perché Grana Padano è ricco di nutrienti essenziali come vitamine, proteine, minerali ed è buono, infatti è il formaggio italiano più consumato al mondo.
0: E è proprio come ci insegna Grana Padano, dobbiamo mettere al centro l'amore per noi stessi, per gli altri, per uno stile di vita equilibrato. Lasciamelo dire, Grana Padano e love.
1: E a proposito di love, siamo sulle tracce del famoso piccante lanciato dal sindaco di Praia, il piccante capace di far sbocciare, diciamo, l'assopita libido causa
0: notturna.
1: Si chiama Tentazioni di Calabria.
0: Adesso vi chiamiamo in onda.
1: Adesso vi chiamiamo.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
9: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Better, 19:51 RTL 102.5, ma non soltanto le notti tropicali. Parleremo tra poco anche di mucche, perché c'è qualcosa di molto strano. Ma io lo sapevo, ma sei una brutta persona.
1: Che ce l'hai con le mucche?
0: No, ma perché metti questo effetto?
1: Perché a Serina siamo Bergamo, comune
0: alta o bassa?
1: Alta?
0: Non so, Bergamo, tu hai mai capito perché è alta o basso?
1: Quindi se è alta la mucca è alta, se vabbè, allora stiamo cercando
0: il body shaming.
1: Stiamo cercando il sindaco di Serina, si faccia avanti 378 378 1025. Sindaco, dobbiamo fare due chiacchiere.

0: Baby, one more time, Britney Spears, 19:58. Andiamo indietro negli anni. Ma chi chiamiamo, il mio simioliere?
1: Allora, sto cercando le Tentazioni di Calabria, sede a Praia.
0: Quindi qua vicino.
1: Sì, a due passi, potremmo pure andarci e collegarci. Quasi quasi, guarda, ci vado e mi collego dalle Tentazioni di Calabria per sto piccante che risveglia i sensi.
0: Afrodisiaco, diciamo.
1: Ora, ha detto il sindaco di Praia. Allora, state con noi, noi torniamo tra quanto tempo, Francesco?
0: Il tempo del giornale orario, in diretta, con tutte le notizie, la viabilità, il meteo e poi questi due scemi, giusto?
1: Tornano in diretta. Certo.
2: Q60, la nostra storia. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Pooh nei Palasport. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Praia Mare, in provincia di Cosenza, sono le 20.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Subito la notizia anticipata da Sky Sport che Paolo Maldini e Leonardo lasciano l'incarico in Federcalcio. Lo hanno comunicato al presidente federale Giovanni Malagò. La decisione arriva dopo il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina dell'Italia a causa del caso Fonbet. Ne abbiamo preso atto, sorpreso, direi di no, era nell'aria, e questo è il commento di Ezio Maria Simonelli, il presidente della Lega Serie A. Non siamo abituati a certe situazioni. Lo ha dichiarato invece il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. Ora dobbiamo ripartire da un progetto serio, ha aggiunto. Voltiamo pagina. Arriva il decreto contro il caro carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi e solo fino al 6 agosto. Sulla decisione presa in Consiglio dei Ministri sentiamo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
5: Sostanzialmente si preveda uno sconto che sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari complessivamente tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. Naturalmente è già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
4: Vediamo quello che succede, credo ci sia una buona possibilità di fare qualcosa, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dall'Air Force One in riferimento alla decisione di fermare il raid contro Teheran. Il numero uno della Casa Bianca ha ribadito di essere pronto in ogni momento a riprendere i bombardamenti contro gli Ayatollah. Momenti di paura a Parigi per un attacco con coltello, ferite in modo non grave 3 donne. Alessandra Giannoli.
6: Momenti di terrore a Parigi, l'attacco con coltello, secondo quanto riferiscono fonti di polizia, avvenuto nella tarda mattinata nella zona della Porte de Clichy, nella parte nord-ovest della capitale francese. 3 persone sono rimaste ferite, si tratta di 3 donne tra i 19 e i 36 anni, di cui una in stato di gravidanza. Il presunto autore, un 31enne, è stato fermato dalle forze dell'ordine. L'identità dell'uomo, che soffrirebbe di problemi psichici, è in corso di accertamento. Nel momento in cui è stato bloccato era in possesso di 2 armi da taglio. La pista di un attacco terroristico al momento non è privilegiata, anche se l'aggressore avrebbe detto alla mi ha inviato per uccidere delle donne. È stata al momento aperta un'inchiesta per tentato omicidio aggravato.
4: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Vi ritrovati da Emma Parigi. Anche la giornata di martedì 28 luglio sarà anticiclonica sulla nostra penisola e dunque con tempo per lo più asciutto ed assolato, sì, ma soprattutto con caldo in intensificazione. Già sulle regioni settentrionali e sulle regioni centrali tirreniche si toccano e si superano i 34-35 gradi. Il caldo tornerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino nei prossimi giorni. Ulteriori dettagli sull'app gratuita Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico indeciso, miglioramento, poche le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché in direzione di Firenze ci sono 4 km di coda per il traffico congestionato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, mentre verso Milano il traffico è sostenuto tra Calenzano ed Il Bivio con la direttissima. Ci spostiamo in Liguria, in A7 Serra Valle Genova c'è 1 km di coda per ripristino a seguito di un incidente avvenuto tra Bolzanete e Busalla in direzione di Milano. Infine traffico intenso anche in tangenziale di Napoli a Corso Malta in entrata da Pozzuoli e tra Doganella e Corso Malta sempre verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. È veramente tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: RTL 125. 25 minuti ci siamo in diretta da Praia Mare, protagonisti Simioli e Fredella. Subito chiamiamo perché noi. Eccolo qua.
10: Pronto?
11: Sì, salve.
10: Le Tentazioni di Calabria?
11: Sì,
10: senta un po', posso chiamarla tra poco su RTL 102.5, certo, per sapere come si chiama questo piccante afrodisiaco sponsorizzato dal sindaco?
1: Meglio della pillola.
11: Va bene, d'accordo, attendiamo vostre.
10: Anche noi attendiamo il piccante con queste calure, okay, capisci a me? A tra poco, grazie, grazie.
1: Esatto, allora. E poi ragazzi c'è un derby di cui dobbiamo parlare, che oggi era sui succede? Giornali, sui siti. Lo sai che io leggo tutti i siti? No, quelli
10: sì,
1: più impegnativi,
10: come no, certo, come
1: cioè
10: no.
1: Panzerotto ma... contro Focaccia.
10: No, vabbè, ma io devo fare uno stop news, non ce la posso
1: no,
10: fare.
1: No, tu puoi fare auto stop news.
10: Ma io voglio fare tutta un'altra roba. Tu mi metti di fronte al dilemma Panzerotto o Focaccia.
1: Ma ne parla tutta l'Italia. Ma di questo.

0: bomba! Apriamo la seconda ora di Protagonisti alle 20:13 in diretta da Praia Mare. Allora, signor Simioli, noi abbiamo...
1: Beh, come dica?
0: Non si dia delle aree che poi non ingrassa con lo stress.
1: Lo fa la voce intellettuale.
0: Ma non le viene
1: lei
0: bene.
1: Mi capirà che tra pochissimo ci colleghiamo con le tentazioni di Calabria.
0: Ce l'abbiamo?
1: Sì, perché noi solitamente cambiamo sempre argomenti, però il sindaco ha lanciato...
0: Una provocazione.
1: E allora ci colleghiamo con la dottoressa Nancy, direttamente da dove? Da Scaleo, Praia Mare. Buonasera.
2: Buonasera, da Praia Mare rispondo.
0: Allora lei ha un negozio che si chiama Le Tentazioni.
2: Tentazioni di Calabria del Brigante, sì.
0: Non è un negozio vietato ai minori, diciamolo, giusto?
2: No, non è vietato. Anzi, sono tante cose buone anche per i minori.
0: Anche per il nome sembrava un po'.
1: Senta, signora Nenzi, ma il sindaco prima ha lanciato questo sassolino, diceva beh, per affrontare le notti tropicali e il calo di desiderio che ne consegue,
0: che c'è, purtroppo.
1: Ha presente quello che ci aspetta, la quarta ondata di calore?
0: L'ultima.
2: Certo.
1: Sì, devo dire, no, ma noi qui da noi a Praia mangiamo
0: il peperoncino.
1: Sto piccante, non sappiamo se è il peperoncino, Fede, non spoilerare.
0: E che può essere, che fa. Secondo te?
1: Allora, signora Nancy, come si chiama questo piccante afrodisiaco?
2: Allora, noi qui in Calabria abbiamo i diavoletti, si chiama diavolicchio, diavoletti, sono i peperoncini quelli piccoli e piccantissimi.
1: Quindi.
0: Ma scusi, ma è vero che hanno effetti anche, insomma, che aiutano le notti tropicali?
2: Sì, aiutano l'eros, perché diciamo il peperoncino... agli effetti come gli effetti dell'eros, dell'amore, accelera il battito.
1: Accelera il battito.
2: La simulazione dell'amore, quindi per abbia le effetti.
1: Accelere il battito, quelli che hanno una certa si preoccupano di un infarto.
0: Diciamo che sotto le lenzuola questo caldo
1: quindi,
0: si sente meno caldo.
1: Se veniamo da lei o andiamo in un negozio di Praia, così dobbiamo chiedere i diavoletti, giusto?
2: Il peperoncino calabrese, poi il diavoletto è specifico, però noi col peperoncino facciamo tutto, facciamo la cioccolata, i liquori,
0: ma secco? Scusi,
2: tutto,
0: secco? Secco?
1: Sì, pronto? Pronto, l'effetto del peperoncino
0: è caduta.
1: Pronto, Nancy?
0: Nancy è caduta. Vabbè.
1: Nancy è caduta. Comunque, quindi vedi che è vero che il diavoletto veste Praia.
0: No, questa è la prima puntata del Diavolo veste Praia. Pensate quello che accadrà domani, che ogni giorno vi faremo scoprire.
1: Io volevo chiedere
0: Calabria.
1: Però a Nancy se c'è il diritto di soddisfatti o rimborsati. Perché
0: soddisfatti
1: se io magno il diavoletto delle notti tropicali e non succede niente, vado lì e dico mi restituisca.
0: O la moglie o il marito. Ma poi è valido anche per le mogli? O solo per i mariti, per tutti?
1: Ma non fare del patriarcato.
0: Ma no, sto chiedendo.
1: Ma per piacere, mandami ultimo.
0: Dai, vai con romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ed Sheeran e Justin Bieber alle 20:23 su RTL 102.5, la coppia che unisce l'Italia tra sindaci, vice sindaci e non solo. Chi,
1: no,
0: chi siamo?
1: Non unisce Gianni Simioli e Francesco Fredella.
0: Salutiamo.
1: Però intanto il sindaco di Serina, siamo nella Bergamasca, non ha chiamato, non si è fatta avanti, ragazzi.
0: Vabbè, magari in ferie a quest'ora.
1: Perché c'è questa storia delle mucche.
0: Cenando,
1: i campanacci delle mucche hanno disturbato i turisti. No, Francesco, mi fai il campanaccio.
0: Ma non è che stiamo alla corrida.
1: Com'è? Come fai? Campanaccio? Vabbè, comunque, allora molti ci chiedono: ma fino a quando sarete a Praia? Vogliamo venire a salutarvi.
0: Fino a Natale.
1: Fino a Natale.
0: Sì. Facciamo qua: Natale a Praia.
1: Lo zampone, lo zampone veste Praia.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Afte.
11: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
13: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
12: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: C'è Malika Yan con la sua voce unica su RTL 102.5, ma alle 20:32 è arrivato, caro il mio Simioli, il momento di atterrare all'aeroporto di Roma Fiumicino, dove c'è la nostra Lucia. Lucia?
1: Eccoti!
2: Eccoci ragazzi, allora siamo qui a Fiumicino, che ormai lo sapete, l'aeroporto di record, anche quest'anno miglior aeroporto d'Europa. Oggi c'è un altro record che vi volevo raccontare, che non riguarda solo Fiumicino, perché ieri c'è stato un volo ogni 10 secondi, quindi giornata record per l'aviazione.
0: Italia, o nel mondo?
2: Italiana, più di 8.400 voli, quindi un volo ogni 10 secondi. Oggi è lunedì, magari ce ne saranno un po' di meno, però abbiamo
0: questo per dire, Lucia, quanto è sicuro l'aereo, ricordiamolo. Un volo ogni 10 secondi, grande lavoro degli aeroporti italiani, dell'aviazione italiana.
1: Io
0: non
1: neanche
0: solo
1: lo direi, comunque, vabbè, perché sono superstizioso. Va bene, Lucia, con chi sei?
2: Federica, che oggi contribuiscono comunque a questi grandi numeri dell'aviazione civile italiana, perché di voli ne prendono due per tornare da
3: Palma de Mallorca.
2: E dove andate, ragazzi?
3: Calabria.
0: E viaggio di nozze, giusto?
1: Calabria.
3: Ancora no, quasi.
2: Già.
0: Quasi, si sposano. No,
1: ma Calabria dove?
3: Cosenza.
0: Quindi vicino, quindi
1: noi siamo a Praia, ragazzi.
0: Fatto. Vieni a trovarci, venite. Venite.
1: Venite, vedete. Vi regaliamo le bomboniere.
0: Oppure il peperoncino, se lo usate, non lo so. Però ci hanno detto, il sindaco ci ha detto
1: il
0: che
1: diavoletto,
0: va usato.
1: Il diavoletto, capisci a me, capito?
3: Capito, capito.
1: No. Ma non ne hai bisogno.
0: Vabbè, puoi mandarlo a quel paese, non ti preoccupare. puoi farlo.
1: Vai Lucia, altre domande?
2: Allora, cosa vi è piaciuto di più di Palma de Mallorca?
3: Sicuramente è stata una città bellissima, la città di Palma, tutta l'isola in generale, è molto semplice muoversi lungo tutta l'isola, piena di calette bellissime, alcune un po' più difficili da raggiungere, ma sicuramente ne è valsa la pena. Panorami stupendi, cibo buonissimo, la gente estremamente ospitale, quindi non poteva andare meglio.
2: Ma fatemi capire subito un po' gli equilibri di questa coppia, chi l'ha scelta questa meta? Federico o Filippo?
4: No, organizzo tutto io praticamente.
2: Non avevo dubbi.
0: Bravissima, bravissima, perché sei in buone mani, vedi? Lei voleva andare a Foggia, poi ha deciso per Palma de Mallorca.
1: Allora, vogliamo così. Però dire bella Palma de Mallorca, ma Cosenza, la Calabria, l'Italia,
0: ma
1: molto
0: dai.
1: Meglio, dai, diciamolo.
2: E Roma Fiumicino anche come tappa di questo viaggio,
1: Roma,
2: no?
1: Roma Fiumicino.
0: Mondragone, Bari, tutto, Lecce, tutto. Tricase, Depressa, Trani, diciamo
1: Bolle na Trocchia che è sempre a Napoli, tutto a posto,
0: Pantana
1: grazie.
0: Pantana Gianni in Puglia.
1: Grazie, fantastica Lucia, grazie a voi, buon viaggio, viva Fiumicino. New hit!

0: Signor Princess, 20 e 42 su RTL 102.5. Signori, vogliamo chiamare una pasticceria a Bolzano?
1: Perché?
0: Per sapere se preferisce nel grande derby della notizia del giorno la focaccia o il panzerotto. Vediamo se ci risponde.
1: È già chiusa. Mi sembra molto importante chiedere. È chiusa a Bolzano?
0: Sì, Bolzano è già chiusa.
1: Scusa, ma con queste alte temperature che vuoi che vada in pasticceria? Non è vero, andate in tutte le pasticcerie italiane.
0: Proviamo,
1: vai,
0: vediamo.
1: Prova.
0: Prova a chiamare il sindaco.
1: Intanto ultimo appello per il sindaco di Serina. Siamo vicino Bergamo, giusto? Ultimo.
0: Eccolo, sindaco di Bolzano, la chiamiamo tra poco, ok?
2: Va bene, eccolo qua.
0: Ci risponda.
1: Sulla fiducia, viva il sindaco di Bolzano, si fida.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it. Disco
6: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
8: E che sapori, Antonella!
9: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!

0: 20:49 come Elisairus, chiamiamo un altro sindaco, un affezionados del nostro programma, l'ultimo.
1: Ma sempre il sindaco di Bolzano, guarda,
0: bene,
1: che
0: noi
1: è lo stesso che ha chiamato prima.
0: Eccolo. Sì, sindaco, si presenti.
2: Eccolo qua, sindaco di Bolzano.
0: Sicuro?
2: 102.5, la radio in comune, la radio dei comuni.
0: Ma vabbè, ma è il numero uno.
1: Sindaci.
0: Complimenti, complimenti.
1: Allora,
0: la domanda qual è, Gianni?
1: Sai che non me la ricordo più. Vabbè,
0: Derby, chiedili... Panzerotto o focaccia? Che preferisce?
2: Vabbè. Panzerotto.
0: Ma lei?
1: Diesel o benzina?
0: Diesel o benzina?
2: Panzerotto.
0: E GPL o metano?
2: GPL.
0: Garage o posto auto?
2: Garage.
0: Le dico questa: tanga da uomo, slip,
1: no,
0: o boxer?
1: Francesco, Fredella,
2: no. Tanga da uomo proprio no, boxer va bene, semmai.
0: Boxer va bene, va bene.
1: Boxer va bene.
0: Va bene, meglio.
1: Dicono,
0: diciamo,
1: tutti così.
0: Dicono,
1: salutiamo
0: tutti così.
1: Il sindaco.
0: Grazie, sindaco, ci saluti.
1: Allora,
0: Bolzano, eh?
2: Grandi, ciao.
0: Ciao.
1: Allora, io vado in cantinetta, adesso ascoltiamo Tommaso Paradiso, poi tra pochissimo avremo qui Francesco Taranto e non solo.
0: Il nostro Nicolò Giustini.
1: Certo.
0: Oggi loro sono andati in cantinetta e ci hanno portato il disco.
1: Ma sono andati loro? La cantinetta qua a Praia.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Taranto. Nicolò,
1: sono sceso in cantinetta io, caro Gianni, lo so.
0: Taranto, ma ti vedo da vicino da dopo tanto tempo.
2: Ma quanto è alto, soprattutto?
1: Io vi vedo sempre proiettati su di me. Quindi esistete veramente.
2: Esistiamo, ma soprattutto Gianni, vedilo, non è zoom.
1: Eccomi. C'è davvero, c'è davvero.
0: Ciao Nicolò, sta facendo un reel, credo.
1: Siamo Giustini, noi arriveremo dopo.
0: Che hai scelto?
1: Beh, ho scelto un capolavoro suo, del Bomboniere. Mitico Stevie Wonder.
0: Vabbè, te l'hanno suggerito, tu non eri neanche nato.
2: No, e l'anno lo sai?
1: Questa volta sì.
2: Ma come
1: sì.
2: mai?
1: Non lo so, c'è scritto 76.
0: Ma lo sai che non si poteva dire l'anno? Sarei multato.
2: Vabbè, è in prescrizione.
0: Questa l'ha dedicata.

0: con Stevie Wonder possiamo dire che armonica e che armonia in questo
1: Madonna,
0: brano.
1: Madonna, ma che cosa originale che hai detto.
0: Nella splendida cornice dell'isola di Dino.
1: Devo fare non stop
0: ma
1: news.
0: Ma tu devi fare autostop news, solo quello puoi fare.
1: Allora,
0: dai,
1: abbiamo finito prima puntata del Diavolo Veste Praia con Francesco Fredella. Grazie
0: con
1: Francesco.
0: Gianni Signoli, ragazzi, ve lo ricordiamo, appuntamento a domani. Anche con Grana Padano, il formaggio italiano più consumato al mondo e grande protagonista delle nostre tavole. E sulla mia, per esempio, non manca mai.
1: Nemmeno sulla mia, Grana Padano è fonte di benessere ed è un prodotto autentico, genuino, da condividere, insomma, è love.
0: Mamma, come sei, posso dire, romantico oggi.
1: Certo, dopo dire. Il peperoncino, il diavoletto.
0: Meno male che è arrivato qualcosa.
1: Vogliamo
0: di
1: ringraziare
0: serio?
1: La regia di Praia, quella di Milano, vai.
0: Allora, ringraziamo Anthony Lo Ponte a Milano e il nostro Jack Moore.
1: Dai!
0: Il super DJ che fa saltare e ballare la Calabria.
1: E tra poco la suite, ciao!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche ad Anzio sono le 21 in provincia di Roma.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura il caos della nazionale italiana di calcio con Paolo Maldini e Leonardo che si sono dimessi da direttore tecnico e da consulente dopo la vicenda del mancato arrivo sulla panchina azzurra di Andrea Pirlo. Adesso il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, sembra puntare su Roberto Mancini, ma resta in campo pure il nome di Antonio Conte, seppure più defilato. Polemica inoltre fra lo stesso Malagò e il ministro dello sport Andrea Abodi sulla brutta figura di queste ore. Domani intanto è previsto il Consiglio federale. Ora voltiamo pagina e parliamo del Consiglio dei Ministri che oggi ha varato un nuovo sconto sul diesel dalla mezzanotte a 17 centesimi in meno fino al 6 agosto. La Premier Meloni ha parlato di un intervento tempestivo contro i rincari dovuti alle tensioni sullo stretto di Hormuz, ma l'opposizione attacca. Lo stesso CDM però si è occupato pure del caso dell'ex Ilva e ci racconta tutto Giannoli.
3: L'articolo del decreto approvato dal CDM, che era stato concepito prima della sentenza di Milano, prevede ulteriori 100 milioni a favore dell'amministrazione straordinaria di Ilva per completare il percorso di cessione delle attività da circoscrivere alle attività a freddo. Così il ministro dell'economia Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Domani c'è un incontro con i sindacati, ma la sentenza, ha aggiunto Giorgetti, mi sembra assolutamente chiara con l'ordine di chiusura dell'area a caldo, un fatto che cambia completamente le condizioni della vicenda. La Premier Meloni ha convocato d'urgenza una riunione a Palazzo Chigi dopo che la Corte d'Appello di Milano ha disposto appunto la sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che comporta di fatto la chiusura entro 90 giorni. Una decisione presa per scongiurare un pericolo grave e rilevante per la salute umana a causa della presenza di oltre 2000 kg di amianto ed emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di legge.
1: E oggi sempre Meloni e il ministro dell'Interno Piantedosi hanno visitato i luoghi della Val di Susa dopo gli assalti no TAV di sabato scorso ai cantieri dell'alta velocità, mentre la leader PD Elly Schlein si è espressa in questo modo.
4: Abbiamo visto delle violenze che sono inaccettabili, violenze gravi che non si giustificano mai. Noi condanniamo sempre la violenza senza se e senza ma. Violenze peraltro che hanno colpito le forze dell'ordine, moltissimi agenti, si parlava di più di 100 feriti a cui il Partito Democratico ha immediatamente dato solidarietà e vicinanza.
1: E con queste parole chiudiamo il nostro notiziario. Linea ora ai colleghi di Via Radio.
2: Via Radio.
5: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico indeciso, miglioramento, poche le eccezioni. In A7 Serra Valle Genova c'è ancora un chilometro di coda per ripristino incidente tra Bolzanete e Busalla in direzione di Milano. Mentre in A4 Milano Brescia si è formata una coda per lavori tra Viale Certosa e Cormano per chi viaggia verso Brescia. Infine vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, buona serata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Sì, dopo le 21 è lunedì 27 di luglio e comincia la suite nel suo formato estivo in diretta dal splendido TH Resort a Praia Mare in Calabria, location stupenda che ci ha accolto alla grande. Formato estivo perché io sono Nick Giustini e ormai voglio dire nella suite ci conosciamo
1: questo
0: da un
1: si
0: po'.
1: Sa, sì.
0: Benvenuto per la prima volta nella suite a Francesco Taranto.
1: Ma grazie caro Nick, è un piacere. Allora io ho una domanda però subito, scusate.
0: Ti dica.
1: Ah, se tu sei Nick Giustini fin
0: sì,
1: qua
0: sì,
1: diciamo
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, sì.
1: Io quindi sono in un certo senso Simone Palmieri, cioè nel senso allora, il mio ruolo è quello di Simone Palmieri, secondo te?
0: Non te lo auguro.
1: Belle le risate comunque.
0: La regia
1: bello,
0: nemmeno, ringraziamo la regia, Beppe di Dio e
1: no,
0: Cristian.
1: No, io ho capito che c'era Antonino Ponte.
0: No, credo.
1: Sono sicuro.
0: Beppe con Cristian Albertoni.
1: Perché lo riconosci dalla risata. Esatto. La risata non è di Antonino Ponte, ho capito.
0: Da Cologno invece, da Praia Mare, cioè con noi Salvuzzo, Jack Moore, e tra poco vi raccontiamo anche di lui, però prima di iniziare cominciamo la settimana dicendo che c'è un modo solo per svoltare la serata: bottiglia di Amaro del Capo a meno 20 gradi e bicchierini ghiacciati, tutto pronto per il brindisi.
1: Esatto, sono quelle serate che vorresti non finissero mai e che Amaro del Capo rende uniche, perché con Amaro del Capo il momento ghiacciato è quello giusto.
0: Allora Fra, tu non sei abituato, non conosci questo programma,
1: sì.
0: C'è un rito scaramantico che è la nostra sigla, dobbiamo cantare tutti insieme, è molto facile e fa
1: se
0: così.
1: Beppe,

0: 21 e 12 minuti, Camila Cabello e Young Thug, Havana nella Switch 125 qui su RTL versione estiva con Nick Giustini, con Fra Taranto. Allora caro Nick, io di solito quando torno, perché di solito quest'ora torno a casa,
1: ok,
0: e vi ascolto spesso e sento questo, no, e sento questo momento proprio adesso della canzone sbagliata, no?
1: Sì, uno dei giochi
0: ma
1: più
0: si
1: iconici.
0: Fa anche d'estate, lo possiamo fare,
1: lo faremo anche tutta questa estate insieme allo 02251515. Ti spiego le regole.
0: Vai.
1: Che a discapito di quello che ne dicano i miei colleghi sono semplicissime, anzi è una sola. Ora vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse. Voi ci chiamate e ci dite chi secondo voi canta questa splendida canzone e soprattutto the title, il titolo. Quindi Beppe, per favore, screccia il reverse.

0: All This Time, la canzone di Sting su RTL 102.5 1:18. Vanessa Armando, siamo noi i
1: Nottambuli. Allora, e siete voi anche sì. Nottambuli, amici. Certo. Fateci sapere dove andate, dove siete, con chi siete, chi state aspettando.
0: A quest'ora, 1:18, chi aspettate?
1: Chi aspettate a quest'ora?
0: State aspettando una bella cosa, ve lo dico io perché mi è arrivato, senti Vane, mi è arrivato questo bel messaggio.
1: Sì.
0: Dicono, siamo ancora tutti a tavola, ma la serata si è un po' spenta.
1: Allora è il momento perfetto per portare in tavola uno sciottino ghiacciato di vecchio amaro del capo.
0: E io direi anche due, facciamocene due, che è meglio. Allora, perché il momento ghiacciato non è la conclusione della serata, è il gesto che cambia l'atmosfera, riaccende la conversazione. E che cosa fa? Fa tornare la voglia di stare insieme, di abbracciarsi, di baciarsi con il vecchio amaro del capo. Evviva, vecchio
1: evviva,
0: amaro del capo!
1: Evviva! Due sciottini?
0: Sì.
2: Allora,
0: scusate.
2: Volevo dire che per favore datemi uno sciottino, solo uno per favore.
0: Uno soltanto, uno se lo puoi
1: esatto. Uno, meglio, meglio.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: L'una e 26 minuti RTL 102.5 Elisa, tua per sempre, ma quanta falsità in questa frase. Tuo, tua per sempre, non è vero, perché alla fine vi lascerete tutti.
1: No!
0: Conosco due persone, amici, che stanno purtroppo stanno soffrendo per amore, perché sono stati lasciati 15 giorni fa, 20 giorni fa, due amiche che non mi hanno cagato di striscio per un anno intero.
1: Ed ora ti scrivono,
0: adesso
1: ci
0: scrivono,
1: sei, usciamo insieme?
0: Ma chiacchieriamo, ci mangiamo una pizza e io col cavolo, dove hai fatto l'inverno? Bella, vai a fare l'estate.
1: No, però scusami, se
0: la
1: sei
0: ma la cattiveria
1: ma
0: mia.
1: Ma no, se sei un amico, comunque ci devi essere, la tua spalla, la devi prestare per far piangere.
0: ma scusami, ma tu, cioè, non mi hai mai chiamato in questo inverno, stavi benissimo, e allora adesso mi chiami che sei in difficoltà, ti attacchi, tesoro.
1: Ok, ma io ascolterei un vocale.
0: Sì.
2: Buongiorno nottambuli, caro Armando, non sai quanto mi costa dire questa cosa, ma mi sei mancato, Armando.
0: Armando,
2: mi sei mancato.
1: Vedi, manchi. I miss
0: ti
1: you.
0: E basta. Amici, prendete un telefono, chiamateci 02 25 15 15, venite in onda, ci raccontate quello che fate o quello che non fate in questa notte o quello che farete in questa bella estate 2026.
1: Ecco, soprattutto se magari Vanessa Gray, soprattutto se avete in prossimità così l'esigenza, la voglia di partire, oppure il contrario, metti caso che non puoi fare le vacanze perché devi lavorare, devi partire ad ottobre, noi ci siamo.
0: Oppure a novembre, perché solo ad ottobre.
1: Dicembre.
0: Anche a gennaio.
1: Settembre.
0: Novità.

0: Just wanna love, just wanna love, bellissima. E Good Charlotte su RTL 102.5, l'1 e 34 minuti. Dicevo Vanessa, Armando e tutti voi presentissimi sia nei messaggi che al telefono allo 02 25 15 15. Io mi preoccupo perché io mi ricordo delle voci dei nostri ascoltatori. Ogni tanto dico, ma che fine ha fatto? Sarà morto? Sarà vivo?
1: No, spero sarà impegnato, sarà più impegnato. Che altro. Sarà partito? Ecco, sarà partita e no. Ritornata perché ci riferiamo a Maria Rosa. Ciao Maria Rosa.
2: Ciao. L'ironia di Torino mi fa ridere. Sì. Sarà morta. Ma io non la prendo male, a me fa ridere.
1: No, sì, ma c'è. Certo,
0: Maria Rosa,
1: certo.
0: Ma certo che devi ridere, scusami. Allora, per allontanare la morte bisogna giocarci, bisogna prenderla in giro.
1: Ironizzare,
0: insomma, la morte io me la immagino come si vede nei cartoni animati, nei film, no? Con quella falce lunghissima vestita di nero che zoom.
1: E adesso vieni qui, Maria Rosa, allora, ma tu in questo periodo dove sei stata?
2: In questo periodo sono stata a casa e a lavorare, adesso ero in ferie.
0: Sì.
2: E niente, però sono stata a casa, non sono andata via perché poi io vado via alla fine di settembre. Ma stasera ho voluto chiamare perché stavo male.
0: Non è che siamo un pronto soccorso, Maria Rosa, che ti dobbiamo dare le pillole.
1: No, non è vero, noi diciamo che siamo un pronto soccorso, noi allora, lo diciamo.
0: Che cos'hai, Maria Rosa? Hai mangiato male?
2: No, non stavo male fisicamente, ho litigato con mio marito.
0: Allora, aspetta. Allora, cara Maria Rosa, hai litigato con tuo marito.
1: Prego.
0: E quindi tu pensi che possa interessare ai nostri 8 milioni, 9 milioni di ascoltatori?
1: Ma perché i litigi interessano a tutti, Maria Rosa? Perché hai litigato con tuo marito?
0: Dai, dici.
2: Perché stavo ascoltando la radio, stavo ascoltando la RTL, la suite, sì. E me la metto qua vicino al comodino col telefono, bella alta, solo che mi addormento perché sono due notti che non dormo per lo stomaco.
0: Okay. Beh. Vedi.
2: Stasera.
0: Ma scusa, ma perché ascolti solo la... Devi ascoltare i Nottamboli, non la suite. Cosa ascolti la suite? Scusa.
1: Vabbè, inizia ad ascoltare la suite per poi ascoltare i Nottamboli e si è addormentata.
0: E tuo marito che cosa è venuto lì e che cosa ti ha detto?
2: Doveva andare a lavorare e si incatta e chiude tutte le persiane. Ecco, non è perché tu che sto dormendo, dai, devo andare a lavorare e non fare i nervi.
0: Ma allora, scusami, però, Maria Rosa, io volevo solo ricordarti che sei tu che hai messo le corna a tuo marito.
1: Ma tuo marito non lo sa.
0: Come cosa c'entra? Scusami, tu metti le corna a tuo marito e lui ti dice, amore.
1: Abbassa la radio.
2: Mi dice chiudi le persone che devo andare a lavorare. Ma
0: scusami,
2: dice in maniera sgarbata.
0: E se lui ti dicesse, amore, puoi chiudere per favore le serrande quando vai a letto?
1: Tu cosa faresti?
2: E gli dico, sono già a dormire, chiudere tu per favore.
0: Vai a chiudere le serrande, Maria Rosa.
1: Manda lui, se lei però... è già a letto, scusa.
0: Stai attenta, Maria Rosa, perché tutto poi torna nella vita, Ok, se tu metti le corna a tuo marito, poi tuo marito te le mette per due volte.
2: Aspetta, io faccio le corna, ma mio marito c'ha dei problemini comunque, a parte quello.
0: Cioè, gli hai messo le corna, pure dei problemi, poverino.
1: È un ragazzo, è un uomo problematico.
0: È una tragedia.
1: È quello che vuole dire Maria Rosa.
2: È una tragedia, sì.
1: Ma scusami, ma hai ancora l'amante o basta, è finita?
2: No. Adesso io mi sto vendicando. Non so come mai mi ha preso la passione per le bambole Reebok.
0: Non ho capito niente. Si compra le bambole?
2: Le bambole Reebok.
0: Cosa sono le bambole?
2: Le bambole rinate, quelle che sono ben neonati, uguali.
1: E cosa ci fai con le bambole? Meglio non saperlo.
2: Come? No, non è una bambola. È una neonata.
0: Ok.
2: Sì, è una neonata e me la coccolo, la prendo in braccio, le faccio
0: Maria Rosa. Maria Rosa, tesoro, tu no, non stai bene. Non stai bene, Maria Rosa.
1: Maria Rosa, chiudi le serrande.
0: Chiudi le serrande e vai a letto, Maria Rosa. Anzi, fai una cosa, fatti un bicchierino di amaro del capo, vedi che passa tutto.
1: Oppure una tisana con un po' di amaro del capo.
2: La camomilla, le gocce e una cosa per lo stomaco per digerire.
0: Benissimo, mettici pure una scatoletta di tonno e chiudiamo la pratica. Ciao!
1: Ciao! Ma il tonno non sta benissimo, però devo dire.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: completamente, non trovi pace. I giornalisti su RTL 102.5, non trovi pace d'estate perché ti giri e ti rigiri.
1: Perché fa caldo.
0: Esatto.
1: Arma.
0: Non hai il climatizzatore, ma c'hai il ventilatore. Hai capito? Lo sai perché col ventilatore, anche quando fa caldo, col ventilatore poi ti rinfresca?
1: Perché?
0: Dici, ma muove l'aria calda. Vuoi che te lo spieghi?
1: Ma spiegamelo
0: non
1: pure
0: te lo
1: perché
0: dire.
1: Così ci
0: non,
1: salverai non dal lo, caldo.
0: Non te lo voglio dire perché poi troppa scienza, è vero, perché sposta l'aria che è vicina al nostro corpo. Quindi spostandola tu ti rinfreschi proprio così. Oddio! Guarda, sotto c'è.
1: Però c'è, sì, sei scienziato.
0: C'è.
1: No, però il problema è che quando dormi o con il condizionatore.
0: Scusami,
1: oppure, sì,
0: se dormi da solo col ventilatore va bene. Se dormi con due
1: in
0: o
1: coppia,
0: tre persone.
1: Sì, ma in tre persone, vabbè.
0: Può capitare, no?
1: Sì, dire. Certo, vai in campo.
0: Può capitare. Che, vabbè, quindi è difficile. Lì è difficile.
1: Dormire in generale.
0: È difficile tutto, è difficile, molto difficile. Allora, al 378-378-1025, io vi vorrei far sentire il nostro amico Giovanni da Palermo un bel messaggio vocale. Se ce l'abbiamo, se no lo mettiamo dopo.
2: Secondo
1: non lo so.
2: Me ci vuole uno scizzo cervello, ci vuole per questo segno.
0: Perché, Giovanni?
1: Ma no, la verità è che tutti quanti secondo me avremmo bisogno di avere uno psicologo con cui sfogarsi, parlare.
0: E tesoro mio, e vuoi lo psicologo, e vuoi il personal trainer, e vuoi il climatizzatore, e vuoi le sigarette americane, le macchine veloci, gli occhiali da sole.
1: No, io non fumo, grazie.
0: Basta.
1: Gli occhiali da sole no, a quest'ora non servono.
0: Vabbè, e quindi vuoi tante cose, insomma, ti devi accontentare.
1: Dici?
0: Prendi un ventilatore e basta.
1: Ce l'ho un ventilatore e ho anche un condizionatore. Ho un pinguino.
0: Ciao, sono il tuo pinguino personale.
1: Ciao, spegniti.

0: Eh? Anastasia, One Day in Your Life su RTL 102.5. Un giorno nella tua vita sicuramente troverei creme, cremini, abbronzanti, asciugamani,
1: sì,
0: occhiali,
1: tutto,
0: cacciavite, forbici e quant'altro nella
1: anche
0: tua borsa, Grey.
1: No, però quando perdi e quando perdi le cose, tipo, stavo cercando un caricatore,
0: sì,
1: dico, ma dove l'ho messo? Ma perché?
0: Ciao,
1: dov'è?
0: Sono io il tuo caricatore.
1: Meno male, finalmente l'ho trovato.
0: Hai capito?
1: Oh, chi cerca trova.
0: Quant'è bella lei, Material Lover. Questa è Sienna Spyro. Sentiamo.

0: Le buone vibrazioni, Good Vibration, i Beach Boys su RTL 102.5. Tesoro, siamo prontissimi a chiudere la seconda ora.
1: Oh sì, se me lo dici così, la risposta è yes.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Anche ad Acquara, in provincia di Salerno, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura il caos della nazionale italiana di calcio, con Paolo Maldini e Leonardo che si sono dimessi da direttore tecnico e da consulente dopo la vicenda del mancato arrivo sulla panchina azzurra di Andrea Pirlo. Ora il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, sembra puntare su Roberto Mancini, ma resta in campo anche il nome di Antonio Conte, seppur più